0: Dann haben wir gehört vom Kamerad, es ist jetzt den Gat 10 ab 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Wohnung gesucht. Zwei Wörter, die aktuell wahrscheinlich wieder ziemlich viele Leute beschäftigen, vor allem rund um den Start des neuen Semesters gehen. Wege, Zimmer und Wohnungen weg wie warme Wegli. Auf was sollte man bei der Wohnungssuche achten und wie finden wir überhaupt das richtige neue Zuhause? Unser Moderator Lukas Battista hat heute ein paar Tipps.
2: Allegra e buon dì. Qui Stefana e le minute romanze discorrenze nus sur del fermi d'eda. Ma il fermi d'eda ob ceres facettas. Dalla storia no, nus umems venza d'una da ciò fat mi d'eda. Pi bot terra nils motivs un po' più intensivs. Scu, ir ter melda l'eu per c'anter da manger, u fermi d'eda per c'è c'è giusto capito una catastrofa. Un dels grands fenomens es giur l'America. Una grande parte dell'Europa sono mutò in America als tempi coloniali. Però, ercuce quel da era già a fin, es l'USA diventata una fonte di speranza su una vita nuova. Milioni di persone sono rivede entro il porto di New York, zain scoprimi il simbolo la Statua della Libertà. Nabe entro il tempo passos, e rozzin di vince il fenomeno da di restare in un altro lo, un nuovo lo, o er un nuovo paese. Un dels grands motivs es ser ir in cerca d'una meldra vita u da meldra situazions de lavur. Però, nabe que do ad una da più liet c'è parta e vo in cerca d'una nova cesa, però que porta geras nova sfides, saia que sfides de la lingua, que sfides culturelles, in oce stu imprendere a savair, imprendere a dir in tuan cun novs costums. In Svizzera es quense fit speziell, cun quattro linguas, e ser besainse ir ordel paiais una sfida da dir aster in un'altra regione, cun un'altra lingua. Però, que capita su vents, per vice cresce su con la voglia di imprendere quella lingua, c'è essa d'una restede usce un po' da struz, però allo stesso momento è fitch da lunch. E per vide que, do que rumensch dappertutto in Svizzera. Nus essence me capito dat esser in un'altra regione, forse anche il bus o anche il tren, e tutti sono una volta a scomenza di rumensch? A me è già capito in per votas. Qued era oz sur tra fermi d'eda, con vus Lucas Battista.
1: Las minutas romances.

0: Ich wünsche einen schönen Mittwoch. Ich bin Sarah Marti, ihr hört das Radio von da.
1: Las Minutas Romanchas. Radio Grisha. Il Radio da Cheo.
2: Allegra e bon dì. Qui Stefna e las Minutas Romanchas discorinzen us sur del Fermüdeda. Ma il Fermüdeda ob ceres facettas. Dalla storgia no, nus umems vens a düne da ciò fat müdeda. Pü bot teren ils motivs un po' pü intensivs. Scu, ir ter melder löper c'an ter da manger, u Fermüdeda per c'è c'è c'è capitò in a catastrofa. Un dels grands fenomens es c'ür l'America. Una grande parte dell'Europa sono mutò in America als temps coloniali. Però, ercurce quel d'era già fin, es l'USA diventata una fonte di esperienza su una vita nuova. Milioni di persone sono arrivate al port di New York, zain scoprimi il simbolo la Statua della Libertà. Nabe ein des Temps passos. Er hat sind die, wenn sie Phänomen, da die Rester in ein Otter lö, in Nov lö, u er in Nov bei eis. Und das grands Motivs ist er ihr in Church in einer mildere Vita und der mildere Situation der Lavur. Però nabe que, que do ad una da più liet c'è parta e vo in cercia d'una nova cesa, però que porta geres nove sfides. Saia que sfides della lingua, sque sfides culturellas, in oce stu imprendere a savair, imprendere a dir in tuan cu novs costumes. In Svizzera es quince fit speziell, cun quattro linguas, e seir pesainse ir or del paiais una sfida da dire ster in un'altra regione, cun un'altra lingua. Però, quei capita su Vents, per vici cresce su con la voglia di imprendere quella lingua, c'è essa d'una restede usce un po' da struge, però allo stesso momento è fitch da lunch. È per vide que, do que rumensch dappertutto in Svizzera. Nus essence me capito dat esser in un'altra regione, forse anche il bus o anche il tren, e tutti sono una volta a scomenza di dire rumensch? A me è già capito in per votas. Qued era oz sur tra fermi d'eda, con vus Lucas Battista.
1: Las minutas romanchas.

se vecchie poltrone di uffici lo sai com'è che forse è meglio non illudersi che forse è meglio non specchiarsi